Arma Figaro, bravo rabissimo, Arma Figaro, bravo rabissimo, al fortuna, al fortuna.